0: toccarmi il culo, dai.
1: Radio Mugello, 100% successi.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo,

0: traliccio, pur sempre l'unico.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: musica elettronica. Oggi voglio andare a fare i funghi. Un funghetto tra la la, due funghetti tra la la.
1: C'è chi resta con te.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:30.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: buon lunedì da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io sono morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti che in

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3 e 34 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. Scende la

do.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Genere ragazzi, genere!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5:32.
5: Radio Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. Oh!

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.
5: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere

tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua se non ti so dimenticare. Degli incontri imprevisti, delle scelte sbagliate, dei dolori pregressi, dei peccati commessi una sera d'estate, delle mille promesse mancate, la colpa sarà tua.

a tocar. Era colpa di Freud.

giardino di psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io.

0: colpa di Wagner. Se il giorno che ti ho visto ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista, com'è colpa di Dante se ti ascolto e resto fermo, intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
2: Risultati della domenica calcistica: nella girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato Sieci Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta dell'Ions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello

0: 12 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play the Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48. A Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
4: 334 7988 000.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente CE CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
8: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
9: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e

0: che offre opportunità di collaborazione.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita.

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: caerte addosso.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: 334 79 88 000.
12: Sono le 8 e un minuto.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello.
14: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 2750 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328 6487 256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327 1182 381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338 9265 820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320 6941 532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare SMS o WhatsApp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 4537 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389 2028 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 861838.
15: Buongiorno, buongiorno.
13: annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
11: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: da sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: Radio Mugello c'è.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa.

0: vendite, Box Office Toscana e Ticket One.
1: 334 79 88 000.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
13: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. L'Associazione Culturale Arzac nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: 334 79 88 000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Papà Noteale, lo chito.
3: Cookie Soul.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il balletto più acclamato in una

0: One.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114
3: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 9:38.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono. Buongiorno, buongiorno. Buon lunedì, da Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
12: 334 79 88 000.
13: Sono le 9 e 59 minuti.
14: Radio Mugello Notizie.
15: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati utilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
0: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Risultati della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza. L'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nel girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nel girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nel girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato Sieci Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta dell'Ions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
16: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
17: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a
6: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-619-7533. Buon ascolto.
7: Buongiorno, buon lunedì e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio radiofonico dove proviamo a leggere insieme la mente e le relazioni umane. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense, e oggi affrontiamo un tema difficile ma assolutamente necessario: la violenza di genere. Partiamo da un numero. Secondo l'ultima rilevazione Istat sulla sicurezza delle donne, quasi una donna su tre in Italia, tra i 16 e i 75 anni, ha subito nel corso della vita una violenza fisica o sessuale. E non è un fenomeno raro, non è un'eccezione, è una realtà purtroppo diffusa, che attraversa ogni età, ogni livello di istruzione, ogni contesto sociale. Eppure, quando se ne parla, spesso lo si fa soltanto dopo un fatto di cronaca. Oggi vorrei fare un passo indietro e parlare di cosa succede prima, come si riconosce la violenza quando ancora non ha un nome e perché è così difficile uscirne. Cerchiamo quindi di capire bene insieme che cos'è davvero la violenza di genere. Quando si dice violenza di genere, molti pensano subito alla violenza fisica, ma da un punto di vista psicologico la violenza fisica è quasi sempre la punta di un iceberg che si è formato molto prima, attraverso altre forme meno visibili. Ci fermiamo per un attimo per la pausa musicale e riprendiamo questo importantissimo tema a tra poco, sempre qua su Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.
9: Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo a una via, delle labbra che scorderò.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Oggi la puntata sarà dedicata ad affrontare la tematica importante e attualissima della violenza di genere. Cerchiamo intanto di capire quali possono essere altre forme di violenza che sono meno visibili rispetto alla violenza fisica. Una prima forma di violenza è sicuramente la violenza psicologica, che riguarda una svalutazione continua, umiliazioni, isolamento dagli amici e dalla famiglia, controllo ossessivo di messaggi e spostamenti. Un altro tipo di violenza, spesso collegata a questa, è la violenza economica, ovvero impedire l'accesso al proprio stipendio, ostacolare l'indipendenza lavorativa, tenere il partner all'oscuro delle finanze comuni. Poi c'è la violenza sessuale, che non riguarda solo la costrizione fisica, ma anche pressioni, ricatti affettivi, insistenze dopo un no, lo stalking e le condotte persecutorie, spesso presenti anche dopo la fine di una relazione. Un dato interessante, sempre dalle rivelazioni ufficiali più recenti, indica che circa il 30% delle vittime di violenza da parte di partner o ex partner riporta ferite fisiche dopo l'ultimo episodio subito, e quasi una su cinque arriva al pronto soccorso. Numeri questi che raccontano quanto la violenza fisica sia spesso l'esito finale di un processo, non il punto di partenza. E qui c'è un aspetto psicologico centrale: chi subisce violenza spesso non riconosce come tale ciò che sta vivendo, soprattutto nelle fasi iniziali. Il controllo può essere letto come un amore geloso, l'isolamento come vuole stare solo con me, le umiliazioni come sono io che sbaglio sempre. È quello che in psicologia chiamiamo normalizzazione della violenza, un meccanismo per cui, passo dopo passo, la soglia di ciò che si tollera si sposta sempre più in là.
1: Buon lunedì, da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
6: 334 79 88 000.
7: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica a Firenze. Stamani parliamo di violenza di genere, ma per capire che cos'è e perché è così difficile uscirne, è utile conoscere un modello molto citato in psicologia, cioè quello del ciclo della violenza, elaborato originariamente dalla psicologa Leonore Walker. Il ciclo si articola in fasi che si ripetono. La prima fase include un accumulo di tensione, piccoli episodi di irritabilità, critiche, silenzi ostili. La vittima spesso cerca di non far arrabbiare l'altro adattandosi. Poi c'è la fase

0: frainteso molto spesso da chi guarda dall'esterno. La domanda perché non se ne va è quasi sempre la domanda sbagliata. Il legame affettivo, la speranza legata alle fasi di riconciliazione, la paura delle conseguenze, la dipendenza economica, la vergogna e il timore per i figli sono tutti fattori che rendono l'uscita da queste relazioni un processo lungo e non un gesto immediato. Non a caso chi lavora nei centri antiviolenza sa che il momento della separazione è spesso il più pericoloso, perché è quando il senso di controllo dell'aggressore viene meno che il rischio di un'escalation aumenta.
1: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820.

0: Cerco per lavori domestici e come babysitter 320-6941-532. Donna Italiana Automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare SMS o WhatsApp al numero 375-57-42209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349-4537-038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389-2028-492. Signora Italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347-861838.
1: Sono le 10:35.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: 334 79 88 000.
11: Bentornati di nuovo in diretta, sempre qua su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Stiamo affrontando in questa puntata nuova il tema della violenza di genere e pertanto cerchiamo di riconoscere insieme quali possono essere i segnali anche nei più giovani. Infatti un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda l'educazione affettiva, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Alcuni segnali da non sottovalutare in una relazione propria o di una persona vicina sono questi. Il partner controlla in modo insistente telefono, social, spostamenti. Ci sono critiche frequenti travestite da scherzo o da preoccupazione. Si prova un senso crescente di dover camminare sulle uova per evitare conflitti. Il partner tende a isolare dalla rete di amicizie e familiari. Dopo i litigi arrivano scuse eccessive e regali, ma il comportamento non cambia davvero nel tempo. Parlarne nelle scuole, nei contesti educativi, ma anche in radio, come stiamo facendo adesso, serve proprio a questo, a dare un linguaggio a esperienze che altrimenti restano confuse, silenziose, spesso vissute con un forte senso di colpa immotivato. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, ci ritroviamo tra poco, sempre qua in diretta su Radio Mugello.

0: momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati, sempre qua con Psicologia On Air. Continuiamo a parlare del tema di oggi, ovvero la violenza di genere, e cerchiamo di capire cosa è opportuno fare e a chi rivolgersi. Se chi ci ascolta si riconosce in qualcosa di quello che abbiamo detto finora o conosce qualcuno che potrebbe viverlo, alcuni punti fermi sono i seguenti. In Italia esiste il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, gratuito, anche da cellulare, e disponibile in più lingue. È un primo passo per essere ascoltati, orientati, senza per forza dover decidere subito che cosa fare. I centri antiviolenza sul territorio offrono supporto psicologico, legale e, nei casi necessari, anche accoglienza protetta. Da un punto di vista psicologico è importante sapere che chiedere aiuto non significa esagerare o drammatizzare. La violenza, in tutte le sue forme, lascia comunque un segno, anche quando non ci sono lividi visibili. Anche chi sta intorno a una persona in questa situazione ha un ruolo davvero importante. Non giudicare, non fare pressioni per una scelta immediata, ma restare un punto di riferimento stabile e non giudicante. Spesso questo è ciò che fa davvero la differenza.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: 334 79 88 000.
6: Eccoci di nuovo qua in diretta insieme su Radio Mugello. Stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata che è stata dedicata alla violenza di genere. Parlare di violenza di genere non significa solo commentare i fatti di cronaca, significa allenarsi a riconoscere segnali che spesso restano nell'ombra e restituire un linguaggio a esperienze che troppe persone vivono in silenzio. Vi ricordo ancora una volta il numero 1522, sempre attivo, gratuito e anonimo. Vi ricordo inoltre che per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o curiosità potete mandarmi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo inoltre che io ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche su Firenze e anche online da remoto, sempre su appuntamento. Io vi ringrazio per essere stati qua con me oggi e per aver ascoltato questa importantissima puntata. Ci ritroviamo al prossimo lunedì, sempre con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti e di nuovo grazie per l'ascolto. Ci vediamo presto e vi auguro una buona giornata.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Risultati della domenica calcistica nel girone B delle Eccellenza, l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenze e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginaw 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato 10 Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta del Lions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Svegliati nel sole che sta nascendo.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 la Resco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato 10 Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta del Lions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nella girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello. C'è una

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante. Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e della area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse, il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offrire di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini
2: immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Pro Loco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve, domenica 4, 11 e 18 ottobre, la Pro Loco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, in realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Elisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti. Risultati della domenica calcistica: nella girone B dell'Eccellenza l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio
3: pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Montemignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato 10 Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta dell'Ions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Flavio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Volevo...

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEC 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 o oppure poderebadia.com
8: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori e designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina, contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 14:35.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: 334 79 88 000.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori è nel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante.
4: Risultati della domenica calcistica nella girone B dell'Eccellenza. L'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato 10 Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta del Lions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
13: 334 79 88 000.
14: Questo disco è stato richiesto a
13: 334 79 88 000.
14: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
15: Un amore

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa. Originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08
6: 334 79 88 000. Radio Murino.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di

0: di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: 334 79 88 000.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: 334 79 88 000.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
3: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto, nell'ambito del piano di protezione civile, un finanziamento di 1 milione di euro, necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
2: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sena, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Senio, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
3: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco, intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, l'ascolti

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: metti la testa a posto, rifatti il letto. Te l'hanno mai detto?
1: Te l'hanno detto.
0: Non parlare o agire di getto. Metti la testa a posto.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: Sono le 16:29.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora la settimana per pulizie. 328 6487 256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327 118233.

0: anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349-4537-038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389-2028-492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347-86-1838.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet, oltre 100

0: molti altri ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet, live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: thing again. Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori è nel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
4: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chiosi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off, con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso monologo Che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Samuele Oscar.
3: Carcassi dell'EGP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Elisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a BBN, a Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334-7988-000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un

0: per contratto 40 ore a tempo determinato 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
1: Sono le 17:34.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzo e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
3: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto, nell'ambito del piano di protezione civile, un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
2: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sena, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Senio, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
3: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
4: Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza, e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero a Sieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato 10 Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandro Vignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta dei Lions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
5: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
11: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
12: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
13: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
16: Una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è.

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza. E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera. Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia. Ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia moto e la carriera.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che no.

Sì, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo.

0: Pozzo, vicino all'ospedale. Infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: 334 79 88 000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: E allora, buonasera, bentrovati. Ultimo appuntamento del mese di settembre, primo appuntamento pienamente autunnale per quanto riguarda la nostra trasmissione, anche se il clima fuori dallo studio di Radio Mugello è tutt'altro che autunnale. E a proposito, scusate, da giovedì parte un servizio nuovo con tutti i dati meteo e le previsioni al mattino specifiche su tutti i comuni del Mugello sulle nostre frequenze alle 9.30 e alle 11.15. Potrete avere tutto sul meteo, ma non si fa influenzare dal meteo in questa trasmissione. Marco Gianassi, buonasera.
4: Sì, buonasera a tutti e a tutti, e naturalmente buonasera al nostro ospite di stasera. Un piacevole ritorno. Siamo con un personaggio che negli ultimi 4-5 anni ha vinto due volte la seconda categoria, le sue squadre hanno vinto due volte. Tutte e due le squadre sono il Comune di Barberino e tutte e due sono rosso-blu. Stiamo parlando di Alberto Tacini, buonasera.
5: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
3: Ciao Alberto. Allora, all'indomani, Marco, di una giornata, poi lo sentiremo ovviamente con i titoli di ieri, in cui si sono un po' confermate le tendenze della giornata precedente, almeno in tanti casi. Le difficoltà della Rufina per quanto riguarda il campionato di eccellenza, è risorto per fortuna primi punti per il Dicomano. L'ottima partenza di Fortis e Luco nell'altro girone di promozione, dopo tanti pareggi è arrivata una vittoria, ma sono arrivate anche diverse sconfitte in prima categoria per le nostre squadre. Non benissimo in secondo, almeno non bene come ci aspettavamo, in un girone che pensavamo forse un po' più facile per le nostre squadre, che invece ancora hanno qualche difficoltà. In terza, anche qui forse la giornata precedente era andata un po' meglio, non abbiamo raccolto tanto in questo turno. Settimana interlocutoria, Marco.
4: Sì, sì, in effetti grosse sorprese non ce ne sono, diciamo così. Se poi vogliamo considerare la sorpresa del Dicomano, era partito maluccio, ma insomma forse più in terza, mi aspettavo qualcosa più della Rontese, che però comunque è andata a perdere
3: big match delle Sieci.
4: E ora, tra l'altro, la prossima ci sarà Lions Sieci, credo sabato prossimo
3: a Vaglia.
4: E tra l'altro la Lions giocherà domani sera in Coppa dopo un giorno un giorno solo di riposo, perché hanno giocato ieri pomeriggio e giocheranno domani sera alle 21. Anche questa mi è sembrata una cosa un po' strana, però tant'è.
3: Tra l'altro, Marco, abbiamo detto in una settimana che viene all'indomani di ciò che è avvenuto in Coppa di prima categoria, con una nostra unica superstite.
4: Sì, è il San Piero che giocherà contro il Fiesole, che ha buttato fuori il Barberino vincendo 3-1 mercoledì scorso al Banti. Giocheranno credo il 21 ottobre
3: e
4: a San Piero.
3: E alla vigilia del turno di Coppa, per quanto riguarda la terza, lo hai detto, ma anche
4: la seconda, mercoledì sera ci sarà Scarperia Pelago, e lo Scarperia deve vincere perché il Pelago ha vinto 2-0 con il Londa, lo Scarperia ha vinto 4-3 all'Onda, e ci sarà la gara un po' strana, perché nel triangolare fatto fuori Reconquista per le note il Vaglia per la nota squalifica di Pierli, ci sarà appunto questa gara Firenzuola Reconquista. Se ci sarà pareggio al novantesimo, sorteggio, secondo me non verrà fuori sorteggio, però staremo a vedere.
3: Intanto sentiamo Lorenzo Cancemi con i suoi titoli e ci introduce nei temi della giornata.
6: I titoli di Lorenzo Cancemi.
7: Minischetti, Maxi, Gioia. In promozione arriva il primo successo in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che supera di misura il Reggello grazie alla rete di Minischetti. Nel girone A continua il trend positivo del Luco, che resta al comando a punteggio pieno, e della Fortis Juventus, che vince in casa del San Marco Avenza. In eccellenza continua invece il momento difficile della Rufina, sconfitta 4-0 dalla Collisiana. 3. Mendo, Barberino. In prima categoria ottima prestazione del Barberino, che supera in trasferta 3-0 il Real Peretola. Pareggio interno per il San Piero a Sieve, mentre San Gaudenzio, Callanese e Saginale vengono sconfitte nei loro rispettivi impegni. E infine, poco dolce, tanto amaro, in seconda categoria sorride solo il Londa, che vince in casa 2-1 contro il Monte Mignaio. Nel girone F il Vaglio ottiene un buon pareggio sul campo del Naldi, mentre Scarperia, Marradese, Firenzuola e Reconquista vanno tutte KO.
3: Fabrizio, ecco.
4: Eccoci qua.
3: Allora, poi ti facciamo fare un commento generale, Alberto, ma abbiamo già il nostro primo ospite, quindi partiamo da lui. Parliamo di Rufina, in cui è arrivata un'altra sconfitta pesante nei numeri, 4-0 in quel di Colle. Sapevamo era una trasferta difficile, però insomma speravamo in un risultato diverso. Ne parliamo con il suo direttore sportivo Paolo Banchi. Ciao Paolo, buonasera e ben trovato.
8: Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
3: Allora Paolo, diciamo che non è la partenza che speravate, immagino. Avevamo già sentito un po' di dispiacere e malumore per quelle che erano state le prime prestazioni. Ti chiedo, all'indomani di questo 4-0, che aria si respira e quali sono le vostre considerazioni sul momento della Rufina?
8: Allora, l'inizio è stato addirittura peggio di quello che si poteva pensare nella peggio delle ipotesi. Bisogna essere realisti, perché comunque 0 punti in 3 partite, nonostante un calendario difficile, ma tutte queste partite d'eccellenza sono difficili. Poi c'è qualcuna ovviamente di maggiore difficoltà contro delle corazzate, ma partite come Colle o come Montespertoli potevano essere alla portata nostra, almeno alla pari. E ora è un momento in questa maniera, sicuramente non si può non prenderne atto che comunque c'è qualche cosa non è andato e bisogna porci rimedio. E quindi non è un discorso di né tecnico né niente, è solo forse un discorso che prima di tutto si è avviato un processo di ringiovanimento e di cambiamento della squadra, e il mercato ha creato anche forse le aspettative nell'ambiente, in tutti noi, anche gli addetti ai lavori, come la Rufina, una possibile sorpresa. Poi in realtà dei fatti abbiamo trovato un'eccellenza che è molto più difficile di come l'avevo lasciata 3 anni fa quando era alla Fortis, perché ci sono squadre di piazza importanti con budget importantissimi. Quasi tutte le squadre si allenano di pomeriggio, iniziano la preparazione addirittura alla fine di luglio, quindi il livello si è molto alzato e forse noi abbiamo un po' sopravvalutato quella che era la nostra forza. E poi anche il passaggio di categoria, sicuramente lasciando la filosofia di gioco che l'anno scorso era un gioco dominante nella categoria, abbiamo pagato caro il fatto di pensare di poterlo fare anche nella categoria superiore. Quindi adesso bisogna rimboccarsi le maniche. La cosa positiva è che comunque io seguo il lavoro dei ragazzi, i ragazzi si allenano in maniera divina in campo, che poi non si vede quello che purtroppo si vede in settimana. Siamo consci tutti in momento di difficoltà, abbiamo piena fiducia nel tutto lo staff e il mister, perché non potrebbe essere altrimenti, perché sappiamo il valore di tutti per quanto è successo l'anno scorso. C'è una società dietro che sa qual è di questi problemi e si cercherà tutte le strategie possibili per risalire. Sappiamo anche che non sarà facile, che non sarà, si spera, nell'immediato, perché ogni partita poi si gioca per vincerla. Comunque sicuramente si avrà ancora gli scogli enormi da affrontare, ma queste sono le belle sfide anche del calcio. Quindi viene la San Giovannese, si andrà a San Sorino e poi verrà il Poggi Bonzi, e piano piano bisogna trovare stabilità.
4: Ecco Paolo, buonasera, una domanda, anzi due domande veloci. La prima, l'avvicendamento Mazzoli-Donatini, che è successo con Mazzoli?
8: Ma cos'è successo? Niente, è solo un discorso tecnico, che di convivenza a centrocampo fra Mazzoli e Fioravanti, che non soddisfaceva nemmeno i ragazzi stessi, perché a quel punto di comune accordo, anche perché comunque Mazzoli è un giocatore, per noi era quello che doveva essere il fiore all'occhiello, sì. Se lui non era contento e non rendeva com'è, tanto le richieste ce l'aveva, è andato alla Castiglionese. Alessandro ha caratteristiche diverse, è un ragazzo che ho avuto a Borgo e tutti conosciamo, e siamo sicuri che ci può dare un apporto, quindi come ci avrebbe forse dato Mazzoli. Però se è reputato più giusto fare questo cambio, siccome c'era l'opportunità, è stato fatto.
4: Un'altra domanda riguarda l'attaccante arrivato dal Luco, Caprio. È entrato nel secondo tempo e dopo 10 minuti e un quarto d'ora è stato espulso sul 4-0 addirittura, quindi un po' gratuito.
8: Leo è un generoso, penso lo conoscete, quindi per lui 0-0, 2-0, 4-0, lotta, e ha perso un pallone, ha provato a riconquistarlo, purtroppo ha fatto un fallo. Secondo me il rosso è eccessivo, perché non è né un fallo cattivo né un fallo di reazione sul 4-0 alla squadra a sfavore, dopo che gli arbitri stanno lasciando correre falli che anni scorsi erano tutte punizioni. Punire con il rosso un ragazzo così è stato un po' eccessivo, ecco come è andata l'espulsione.
4: L'ultima cosa, Paolo, ti stai ancora guardando un po' intorno, oppure questo è l'organico e si va avanti così fino a...
8: Ma è arrivato Nico Martini in settimana
4: dal Grassina?
8: Dal Grassina, ex Firenze Ovest e Terranova, e ora ci sono 3 giorni di tempo, quindi si pensa che il gruppo sia questo, e con questo bisogna cercare di risalire tutti insieme, dai. Bene. Poi ovvio, se capita un'occasione in questi 3 giorni per migliorare tutto, non ci si tira indietro, quello sicuramente, ma siamo agli sgoccioli, dai.
4: Grazie Paolo, in bocca al lupo alla Le prossime due gare saranno molto importanti, ma saranno anche avversari di un certo calibro. Comunque in bocca al lupo.
8: Benissimo, viva il lupo.
3: Buona serata. Allora, noi poi andiamo con i numeri e con i numeri di Fabrizio. Ritorno a chiedere ad Alberto quello che nelle gare di ieri, questo era uno dei temi, perché una Rufina comunque parte con 0 gol fatti, forse anche forse uno
4: ne ha fatti uno in Coppa, anzi 2, 1-1 a San Sovino, 1-3
3: in campionato 0,
4: ha perso 2-1, ha fatto gol a Montesperto, sì, è andata in vantaggio,
3: è vero,
4: è stata rimontata,
3: è vero, però insomma pochi gol fatti, tanti presi, è vero, una categoria molto complicata, è uno dei temi. Quali vedi come altri temi della giornata di questo avvio di campionato? Fuori onda prima dicevamo di questa partenza del Luco, ma insomma non solo quello, immagino.
9: Sì, premesso che 2 giornate sono ancora poco, allora l'Eccellenza 3, ma le altre 2...
3: Anche in promozione.
9: In promozione, sì, anche 3. In promozione sono 3 e ancora è un po' presto per insomma... però sì, i temi sono questi. Il Lugo ha fatto una partenza anche sorprendente, visto il grande cambiamento che avevano fatto nella rosa, insomma, sono rimasti 4-5 giocatori soltanto. E la Rufina, probabilmente tutti ci aspettavamo una partenza migliore, ma sicuramente lì ci sono personaggi come Massimo Innocenti e come il direttore Banchi, che conoscano bene questa categoria e conoscano bene soprattutto il calcio, e sicuramente la Rufina farà del suo meglio in questo campionato e ne verrà fuori sicuramente. Ho visto hanno già fatto qualcosa sul mercato, probabilmente hanno corretto qualcosa, però cambiando tanto logicamente all'inizio ci sta che fai un po' di fatica.
4: Sì, soprattutto però va evidenziato che la prima e la terza giornata erano la prima Montespertoli, ieri a Colle, sia Montespertoli che Collegiana è un campo importante, ma è una squadra rispetto agli anni passati un po' sotto quel livello degli anni passati, quindi ci aspettavamo senz'altro di più. Con l'Antella, che dire, c'hanno uno squadrone, quindi ora poi c'è la San Giovannese, poi ci sarà il Sansovino e poi finalmente credo ci sia il Barberino Tavernelle, una squadra neopromossa forse più alla portata della Rufina.
9: Sì, sì, questo è vero, però è un campionato molto difficile perché l'Eccellenza ora è diventata quasi una Serie D, perché insomma ci sono squadre che hanno fatto per tanti anni la Serie D, insomma sono attrezzatissime.
4: E poi appunto si allenano di pomeriggio, prima, cioè qualche anno fa c'era una, due squadre che si allenava il pomeriggio, ora sono una, due squadre che si allenano la sera, tutte le altre invece.
9: Comunque aspettiamo un attimo, sicuramente sì, certo, hanno una società organizzatissima, un ambiente bellissimo, un allenatore molto, certo, preparato, e l'anno scorso ha fatto vedere
4: cose notevoli, certo.
3: Allora cominciamo anche a sviscerare, perché fanno poi parte di questi temi anche le nostre rubriche. Nella Superlega Mugellana il Lugo partito alla grande è ovviamente in testa con 9 punti, 7 ne ha la Fortis. Al terzo posto al momento ci sono appaiate lo Spartaco Banti e il Londa a quota 4, e poi tutte le altre a chiudere Rufina e Firenzuola ancora purtroppo a 0. Questo nella Superlega Mugellana, poi più tardi vi daremo anche aggiornamenti sia sulla top 11 che sulla panchina
4: d'oro.
3: Numeri di Fabrizio Paoli.
10: I numeri a cura di Fabrizio Paoli.
11: In Eccellenza l'Audax Rufina subisce la terza sconfitta di fila in campionato, la quarta se si comprende anche la Coppa Italia. La squadra di Francini, che negli ultimi 180 minuti ha incassato 7 reti, non ha mai vinto nelle prime 5 gare ufficiali giocate in questa stagione. In promozione il Lugo conquista la terza vittoria di fila in campionato per la squadra di Privitera, che non ha mai pareggiato nelle prime 5 gare ufficiali, secondo gol in campionato di Becucci e primo di Arias. La Fortis Juventus conquista la terza vittoria a tutte per 1-0 nelle ultime 4 gare ufficiali, compresa la Coppa Italia. Per la squadra di Morandi, che nelle prime 5 gare ufficiali è rimasta imbattuta, è decisivo il primo gol stagionale di Cremonini. L'Alleanza Giovanile di Comano conquista la prima vittoria in campionato alla terza giornata e segna anche il primo gol nel torneo. Per la squadra di Dio Taiuti è decisiva la prima rete in campionato di Minischetti. In prima categoria il Barberino ottiene il secondo risultato utile di fila in campionato per la squadra di Scintu, che in 3 delle prime 4 gare ufficiali non ha incassato reti, doppietta di Niccolò Silvestri e primo gol in campionato di Fioravanti. Il San Piero a Sieve ottiene il secondo pareggio di fila in campionato e rimane imbattuto dopo le prime 4 gare ufficiali della stagione, nelle quali ha sempre segnato. Per la squadra di Coppini, prima rete in campionato di Matteo Bini. La Gallianese subisce la seconda sconfitta di fila tra campionato e Coppa Toscana. Per la squadra di Lastrucci è inutile il primo gol in campionato di Vastola, il terzo stagionale che finora ha segnato tutte le reti del rossoblù. Il Saginale ha incassato la terza sconfitta nelle prime 4 gare ufficiali giocate nella stagione, nelle quali non ha ancora vinto. La squadra di Donofrio per la prima volta nella stagione non è andata a segno. Il San Godenzo ha perso 3 delle 4 gare ufficiali giocate nella stagione, nelle quali non ha mai vinto. Alla squadra di Giannoni non bastano le reti di Cioli e Zepponi, entrambi al primo centro in campionato. In seconda categoria il Londa conquista la prima vittoria della stagione alla quarta gara ufficiale. Per la squadra di Cannone, che dopo 2 giornate di campionato rimane imbattuta, a segno Begu e Ferri, entrambi al primo centro in campionato. Lo Scarpe Trasperia viene battuto dopo due vittorie di fila nelle prime due gare ufficiali della stagione tra Coppa Toscana e campionato. La squadra di Nencini, dopo otto reti realizzate nei primi 180 minuti, non va a segno. Il Vaglia ottiene il secondo pareggio di fila in campionato per la squadra di Falleri, che sul campo è rimasta imbattuta nelle prime tre gare ufficiali della stagione, una delle quali persa a Tavolino, prima rete in campionato di Rapi. Il Reconquista ha ottenuto un solo punto nelle prime due giornate per la squadra di Barone, che sul campo non ha vinto nelle prime tre gare ufficiali della stagione, a segno Secchioni e Cozzolino, entrambi al primo centro in campionato. Il Firenzuola incassa la seconda sconfitta di fila in campionato nelle uniche due gare ufficiali disputate in stagione. Per la squadra di Torresi, che ha incassato un passivo di sei reti nei primi 180 minuti, è inutile il primo gol stagionale di Caleca. Nella classifica della Scarpa d'Oro Mugellana, infine, alla comando Beccucci e Lazzari del Luco, entrambi con tre punti, che precedono Niccolò Silvestri del Barberino, Arrighini del Saginale e Clementi del San Piero Assieve, tutti al terzo posto con 2,50.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
3: Allora, tra le cose più di questa giornata c'è senz'altro la bella vittoria della Fortis e il buon momento della Fortis, che insieme a Luco sta strafacendo bene nel girone A di promozione. Noi ne parliamo con il suo direttore sportivo Francesco Vannini. Ciao Francesco, buonasera e bentrovato.
13: Ciao, buonasera a tutti.
3: Allora, credo che anche la dirigenza e te in prima persona siate contenti di una partenza che è forse sopra, sicuramente in linea con quelle che erano le prospettive di inizio anno, forse, ripeto, addirittura sopra, e soprattutto anche dal modo in cui i ragazzi si approcciano a queste partite. Credo che i dati siano più che confortanti sotto tutti i punti di vista.
13: Sì, diciamo, siamo partiti in linea con le aspettative. La squadra sta rispondendo bene, nonostante, insomma, un po' di defezione iniziale a livello di infortuni, però dai, per ora siamo molto contenti, dai.
4: Ecco, Francesco, buonasera. Ti sorprende più tra il Luco che ha 9 punti o lo Iolo che ce n'ha uno solo?
13: Ma sa, ora è presto. Io ho visto lo Iolo, insomma, affrontato tutte, diciamo, le squadre di prima fascia, no? E quindi molto probabilmente ha avuto un inizio un po' difficile. Comunque la squadra dello Iolo è un'ottima squadra, insomma, sono sicuro che si riprenderà. Il Luco mi aveva fatto una bellissima impressione quando si è giocato in Coppa, quindi, cioè, non era una sorpresa.
4: Senti, l'ultima cosa che ti voglio domandare è riguardo l'attaccante Guidotti: si sa qualcosa di nuovo? Vi state guardando intorno? Andate avanti così anche senza di lui?
13: Allora, lui si sembrava che fosse una cosa molto più lunga, diciamo, dalle ultime visite che ha fatto sembra che sia sempre un infortunio, insomma, pesante, però sembra che, diciamo, possa ricominciare l'attività da fine novembre, fine di dicembre, quindi, insomma, siamo contenti, diciamo, di questa diagnosi dopo la prima iniziale, insomma, che sembrava fosse una roba molto più lunga, interventi e roba varia.
4: Per fortuna si è risolto il caso Serotti.
13: Sì, vabbè, era un fermo per una visita, insomma, un controllo
3: precauzionale, insomma.
13: Sì. A quell'età bisogna fare un rodaggio, un tagliante.
3: Francesco, ti chiedo se a livello oltre che di squadra è cambiato qualcosa anche nell'approccio rispetto all'anno scorso e nel modo anche di affrontare la partita da parte di Morandi. C'è una disposizione anche più propositiva, più attenta a cercare di ottenere il risultato piuttosto che diciamo prendere quel che viene, no, non che lo fosse, non mi fraintendere, forse come domanda è posta
13: certo.
3: Male, però nel senso
13: ambendo
3: a qualcosa di più si cerca di imporre più il proprio gioco, e in questo ci state riuscendo, oppure si parte dalle idee con cui si è costruito la squadra e in cui si è lavorato anche nell'anno scorso?
13: No, diciamo l'idea, il concetto è sempre quello di insomma, di essere una squadra solida. Il mister guarda molto all'equilibrio della squadra, quindi quest'anno proprio nelle prime partite l'abbiamo trovato, e essendo insomma molti nuovi, diciamo, ci poteva volere anche un po' più tempo per trovare una squadra. Diciamo che sembra di averla trovata, e quindi diciamo questa compattezza è molto evidente in campo, insomma, quindi sul piano di gioco poi dipende sempre in promozione anche da che campi tu trovi, insomma il gioco è sempre in promozione, è sempre un fatto anche da tanti fattori, insomma, quindi diciamo siamo contenti per adesso, bisogna andare a fare gli spenti, c'è da lavorare tanto perché non si è fatto nulla, però siamo molto contenti.
3: Francesco, c'è qui con noi Alberto Taccini che ha una domanda per te.
9: Buonasera, sì. Francesco, e complimenti per l'andamento in campionato. La mia era più una curiosità, diciamo, generale di mercato. Dopo le vicissitudini degli anni scorsi, che tutti insomma conoscono nell'ambiente, conosciamo, come avete fatto come società e te come direttore sportivo a allestire una rosa così importante con giocatori ambiti da tantissime squadre e di alto livello per questa categoria? Cioè, quali sono stati i segreti? Penso la serietà, magari, però cioè, cos'è stato la scintilla che ti ha fatto allestire una squadra così importante?
13: Sicuramente, cioè, la serietà, insomma, della nuova società con l'avvento di Cosimo Santini, insomma, e l'entusiasmo che trasmette, insomma, questo sicuramente è stato quello lì. E poi nel costruire la squadra quest'anno abbiamo cercato tutti i ragazzi che diciamo che volevano il bene della Fortis, insomma, e quindi diciamo la scelta è stata più sull'uomo e sul ragazzo che sul giocatore se stesso. Poi alla fine, diciamo, quelli che siamo andati a prendere non è che non sono giocatori, però diciamo dovevano avere certe caratteristiche, stanno, diciamo, per adesso sembra di averle trovate.
4: Francesco, c'è stato il richiamo della maglia in un certo senso, via dei tifosi.
13: Bravo,
4: del
13: bravo.
4: Paese,
13: diciamo, abbiamo usato un po' la storia, insomma,
4: molti ci hanno passato tanti anni in via Caiani, mi sembra,
13: bravo,
4: no?
13: Bravo.
4: Tra cui qualcuno con la fascia al braccio, quindi
13: bravo,
4: è questo che
13: bravo.
4: Avete complimenti, bravo. Ancora
3: Francesco,
4: e naturalmente in bocca al lupo per le prossime gare. La prima sarà contro il Monsummano, poi andrete a Settimello. Grazie.
13: Bene,
4: ancora
13: grazie a voi, buona serata.
3: Grazie, ciao Francesco, grazie. Ciao. Allora, mentre non so se abbiamo già il nostro ospite, quindi da una squadra che sta facendo bene a una che sta facendo benissimo. Il Luco, che ancora ha fatto per adesso percorso netto, peraltro con due vittorie in trasferta, domenica è atteso da una sfida al vertice a questo punto con il Calenzano. Non sarà forse l'obiettivo finale del Luco, ma insomma trovarsi lì credo faccia piacere, sia anche conferma che si è lavorato bene. Noi ne parliamo con il suo presidente Chini, che abbiamo qui al microfono. Ciao, buonasera, ben trovato.
14: Ciao, buonasera a voi e a chi ci ascolta, insomma.
3: Allora, dicevamo, partenza migliore non poteva esserci. È un po', con molta onestà, un po' di sorpresa anche per voi, o è comunque una partenza che vi aspettavate?
14: No, è sorpresa anche per noi, però bisogna anche dire sinceramente che sono state tre partite con squadre alla nostra portata, quindi insomma già domenica vedremo di che passa siamo fatti, ma insomma per noi è una grandissima partenza, una soddisfazione, perché a differenza di tutte le altre noi abbiamo cambiato, con l'addio di Turini abbiamo cambiato 20 giocatori su 23, quindi capite bene che non è facile anche per il mister, per tutti, insomma, fare quello che hanno fatto adesso. Però è un gruppo, non ci sono prime donne, sono tutti ragazzi in gamba, tutti ragazzi lottano per il solito obiettivo. È un bel gruppo, molto giovane. Esempio, domenica abbiamo finito la partita con 3 fuori quota, 3 2007, quindi insomma è una squadra veramente molto giovane. Però per ora siamo molto contenti e soddisfatti, però il nostro obiettivo è rimanere coi piedi per terra. E siamo a 29, crediamo essere su circa 29 punti dalla salvezza, quindi ne abbiamo fatti 9, siamo contenti, però a differenza delle altre società del Mugello, noi puntiamo a salvarsi, che è vincere un campionato, e quindi per noi l'obiettivo è quello, quindi sarebbe come vincere un campionato.
4: Marco, buonasera, una domanda. Ciao, buonasera. Veloce, forse il segreto sta anche, come dire, nella cooperativa del gol. Avete fatto 7 gol, 2 li ha fatti Lazzari, 2 Becucci, poi c'è Chiarello, Arias e Aiello, un po' tutti insomma hanno partecipato, diciamo, è il gioco forse di Privitera che favorisce questi inserimenti anche non espressamente degli attaccanti.
14: Sì, è vero, è vero, cioè, tutti vanno al tiro, tutti hanno possibilità di concludere, quindi ci sono più variabili, ecco, quindi questa è un'arma per noi, insomma.
4: Poi ci sono anche più variabili con il numero uno, cioè il portiere, Soccodato fa cominciare a avere qualche sudorino freddo a becchi?
14: Abbiamo 2 portieri, questo sta al mister, Becchi è un portiere importantissimo, però insomma dare soddisfazione anche a Soccodato, che è un super portiere, quindi mi sembra giusto. Poi queste sono scelte che deve fare il mister, sì, non tocca a me, insomma.
4: Senti,
14: però a questa maniera, insomma, il livello è più alto, si tiene tutti sulla corda, insomma, ecco.
4: Dicevamo prima appunto che ora si comincia a misurare la febbre a questo Lupo. Abbiamo 2 partite in casa consecutive, la prima con il Calenzano, la seconda nel Montelupo. Fare punti importanti qui darebbe una bella spinta.
14: Eh sì, però insomma noi viviamo la giornata, cerchiamo di divertirci, di andare in campo per vincere. Poi se le squadre sono più brave è giusto applaudirli, insomma, no? Quindi andiamo avanti così, dai, siamo contenti, con i piedi per terra, però molto piedi per terra.
3: Marco, grazie, buona serata.
14: Grazie a voi, buonasera.
3: Allora, ieri si è compiuto un 3-3 per la prima volta quest'anno in promozione, perché al di là delle 2 squadre del girone C che avevano già del girone A che già avevano fatto bene, fatto punti,
4: anche l'alleanza
3: giovanile nel girone A questa volta è riuscita a finalmente cogliere i primi 3 punti, levare quello 0 in classifica, una vittoria meritata. Finalmente si raccoglie anche per quanto si era seminato ma non raccolto nelle giornate precedenti. Anche a Dicomano si è cambiato, si è secondo me migliorato, insomma inserito giocatori importanti, c'è anche Alberto la necessità probabilmente di ingranare, di prendere il passo giusto, ma le potenzialità per fare bene in un girone, non, nessuno me ne voglia, è una frase un po' così, ma forse più complicato il C,
9: sì,
3: del girone A, ecco, c'è comunque la possibilità di fare bene.
9: No, Di Romano è una delle squadre che ho visto di più, perché l'ho visto giocare 2 volte in Coppa, sia contro il Luco che contro la Fortis. Lì tutte e 2 le partite ha fatto, allora, un tempo male e un tempo bene, e quindi probabilmente essendo una squadra profondamente rinnovata con giocatori assolutamente di valore per questa categoria, confermando quelli già che ci avevano l'anno scorso, che sono Minischetti, Valenci, insomma giocatori assolutamente a categoria, mettendoci questi 4-5 che hanno preso, gli ci vorrà un po' più di tempo. Poi io conosco personalmente l'allenatore, so come lavora, so la preparazione che ha, la meticolosità, e secondo me, cioè, era strano vederlo a 0 punti di Romano, non sì. Vederlo vincere, questo ne sono certo di che dico.
3: Marco, andiamo a sentire Niccolò Di Otaiuti, oppure volevi aggiungere altre considerazioni?
4: Niente, il Dicomano appunto è partito un po' il freno a mano tirato, ma insomma già domenica prossima dovrà verificare la sua forza in un campo difficile come il Montagnano.
9: Scusate, la domenica precedente ho visto le immagini, gli highlights, hanno preso un gol praticamente rocambolesco,
3: sì, sì.
9: Che praticamente era una partita,
3: ce l'aveva detto anche il presidente,
9: minimo da 0-0, ma è proprio un gol, un episodio sfortunato per il portiere, può capitare, però insomma.
3: Comunque, tornando al valore dei campionati, già davanti c'è un terzetto, Sinalunga, Montagnano, Alberoro, il Casentino è lì dietro, il Pontassieve pure, è un campionato...
4: No, lì ci sono 3-4 squadre forti, ma ne vincerà solo una.
3: Sì, come è successo poi?
9: Montagnano è una squadra che tutti gli anni ha un budget fuori categoria, quest'anno sembra che abbia trovato la quadratura subito, che di solito è sempre un cantiere, cambiano un giocatore a settimana, invece ora vedo che stanno andando bene, sull'ossatura l'anno scorso hanno messo altri giocatori, Agostì, Bagnai, cioè avevano insomma gente per questa categoria, è un lusso, e sicuramente poi tutte le altre che ha elencato, Pontassieve ha fatto anche una grande squadra, più ci sono le squadre, le Arefine sono tutte molto insidiose,
4: Sinalunga, Casentino,
9: campionato difficile.
4: Certo.
3: Sentiamo allora Niccolò Di Otaiuti ieri al termine della gara.
15: Finalmente mister Di Otaiuti ai microfoni di Radio Mugello. Mister, una vittoria strameritata, finalmente arrivano i 3 punti e domenica si va a Montagnano con una certa serenità.
16: Sì, era l'ora, veramente, guarda, sono contento perché ci servivano 3 punti, peccato per i gol sbagliati, però insomma è tornato il gol Minischetti, si è fatto bene, sinceramente si poteva chiuderla prima e poi quando non le chiudi rischi sempre, anche se insomma tiri pochi. Però oggi sono veramente contento per i ragazzi.
15: Veramente una bella partita, un bel Dio Mano. Super Poggi vi ha salvato il risultato in diverse occasioni.
16: Sì, bravissimo il loro portiere. Infatti peccato perché poi patisci fino in fondo e non le chiudi. Abbiamo avuto 3-4 occasioni, ma poi clamorose anche sulla riga di porta. E ora bisogna lavorare su questo. Però vi ripeto, oggi 3 punti ci volevano, era giusto, è stato giusto così, era... Cioè, bisogna anche riassaporare un po' la vittoria.
15: In fase d'avvio, secondo lei cosa è mancato alla sua squadra per avere almeno qualche punto in più?
16: È mancata allora domenica scorsa, mancavo solo i gol, perché sennò quella partita non la perdiamo mai. È una squadra nuova, una squadra con tanti ragazzi giovani, una squadra che anche oggi ha fatto esordire uno Juniores 2008 per 20 minuti, quindi è una squadra che bisogna aspettarla e bisogna dargli tempo e per fortuna una società dietro che gli dà tempo.
15: Bene, grazie mister Di Otaiuti e bocca al lupo per i bei mesi.
3: Ringraziamo anche Fabio Cesari per la sua intervista a Niccolò Di Otaiuti. Dico Mano in parte rappresentato in una top 11, io devo dire la verità con molta onestà, ieri ho seguito poco e da distanza e quindi la leggo quasi.
4: C'hai qualcosa in serbo?
3: Sì, ho qualcosa in serbo, potrei leggerla in serbo con qualche C in fondo. Allora, la formazione di questa settimana vi invito a commentarla, è ovviamente pesca dall'eccellenza alla terza categoria. In porta Morandi della Fortis, la difesa a 3 è Ferri dell'Onda, Arias del Luco e Gurioli del Dicomano. A centrocampo ci sono Becucci del Luco, Ferraro del Cavallina, Roselli dell'Onda e Cremonini della Fortis. Il tridente è Niccolò Silvestri del Barberino, Cassini Benvenuti dei Lions Fortis Juventus e Matteo Bini del San Piero Assieve. Che ne dite?
9: Logicamente vengono premiati i giocatori che segnano, se un difensore segna ci finisce di diritto, però dai, ci sono dei giocatori importanti e bravi, molto, sono tutti bravi, dai.
3: Potrebbe far bene questa squadra.
9: Sicuramente.
3: In un campionato mediano,
9: sì,
3: magari.
9: Dai, dalla prima alla promozione.
3: Esatto.
4: Ma il direttore sportivo sarebbe Taccini,
9: chiaramente. Ah, no, lui in terza.
3: Va bene, allora noi ci fermiamo. Pausa pubblicitaria e poi l'ampia pagina di prima categoria.
17: Radio Mugello.
18: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
18: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
17: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quella atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
19: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
21: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
22: 334 79 88 000.
3: Ampia pagina di prima categoria che apriamo per una sorta di alternanze, non dal Barberino che a livello di classifica in questo momento è la nostra rappresentante più alta, ma parliamo di San Piero al secondo pareggio consecutivo, anche se non era anche questo giro di rincorsa, dopo essere stato sotto 2-0 a Daytona, no, era andato ieri, 2-2, ieri era in vantaggio invece ed è stato raggiunto 2 punti in 2 partite, forse un po' meno di quel che ci si poteva aspettare, ma tant'è, le difficoltà di questo campionato ci sono, la squadra anche qui è molto rinnovata, ce l'aveva detto la Pomeloni la scorsa settimana ai nostri microfoni. In settimana il San Piero è passato comunque per quanto riguarda la Coppa, è andato avanti ed è l'unica mugellana che proseguirà il proprio cammino affrontando appunto il Fiesole. Ieri è arrivato un altro pareggio e sempre la Pomeloni, vice di Massimo Coppini, ha parlato ieri al termine della gara ai nostri microfoni.
23: Siamo con la Pomeloni, vice allenatore del San Piero, qui nel dopopartita dell'incontro in parità con la Ginestra. Lapo, oggi una partita un po' stregata, non ricordo una che sia un'occasione da gol per la Ginestra al di fuori del gol a fronte di innumerevoli occasioni da parte vostra.
24: Sì, corretta la disamina, ci hanno marcato su un calcio d'angolo, su una palla inattiva, una squadra di grande gamba loro, però noi abbiamo creato veramente tanto oggi, non siamo riusciti a sfruttare tutto quello che abbiamo creato, c'è sinceramente grosso rammarico oggi.
23: Forse appunto l'unica, ma neanche pecca, ma insomma quella disattenzione sul calcio d'angolo, si vedeva che loro anche con i difensori alti salivano sempre tutti insieme e forse Cutrone un pochino troppo libero su quel calcio d'angolo.
24: Sì, credo poi senza rivedere l'immagine è sempre un po' più complesso, abbia staccato anche molto bene, ma è un fondamentale sicuramente su cui dobbiamo lavorare come tantissime altre cose. Dispiace perché effettivamente se concedi una palla sola e subisci una rete e tu non ne concretizzi, a cazzotto me ne viene quattro, di cui un'ultima che non siamo riusciti a spingere dentro sulla riga di porta, addirittura l'abbiamo spinta fuori, non so come scientificamente sia possibile, il rammarico aumenta.
23: Sì, sì, non c'è dubbio, anche io ho contato molte occasioni, ti riferisci penso a quella di Nicolò Orlandi nel finale, ma ne avete avute anche altre. E comunque ecco, diciamo domenica prossima, se non sbaglio a Capraia, ma ora si tratta di capire qual era il valore della ginestra, ma mi sembra con la convinzione che la squadra gioca così, avete ottime chance di levarvi delle buone soddisfazioni.
24: Le chance di levarci le soddisfazioni secondo me si incrementano se si gioca anche un po' più da categoria. Qualche volta mi sembra che si sia un po' leziosi nell'atteggiamento e ci dispiace perché non è quello che cerchiamo di comunicare con mister Coppini, e queste ci devono servire perché sono due gare, sono due punti, non è un rullino di marcia che a noi piace, ci deve far capire che bisogna calarsi in questa categoria e calarsi tutti insieme e fare delle partite da categoria.
23: Grazie alla Pomeloni e tutto da San Piero a voi la linea.
3: Allora, abbiamo sentito la Pomeloni davanti al San Piero, c'è appunto il Barberino che dopo il pareggio nel derby con la Gallianese la prima giornata, ieri è andato a vincere 3-0
4: all'S Lunga Stadium sì. In via Pistoiese
3: contro l'unica squadra rimasta a zero in questo girone,
4: sì,
3: una vittoria netta, insomma segno che il Barberino era indicata una delle squadre più importanti di questo campionato, anche qui dove non c'è già dopo due giornate nessuno a punteggio pieno, ma dopo i sette pareggi della prima giornata
4: logico, eh?
3: Era difficile pensare diversamente, quindi Barberino con i suoi quattro punti si trova appaiato in testa e noi ne parliamo del suo presidente Bruno Neccini. Ciao Bruno, ben trovato.
0: Buonasera a tutti, grazie.
3: Allora Bruno, ieri una vittoria netta, importante, segno che le cose ed il lavoro stanno andando nella direzione giusta.
0: Sì, ora ieri è stata una partita primo tempo d'adattamento perché il campo, cioè il pallone no, andava per conto suo, quindi primo tempo c'è stata un'occasione per loro, uno per noi, è finito 0-0, poi nel secondo tempo no, siccome a noi ci manca due o tre giocatori ancora dagli infortuni è rientrato Niccoli e è entrato nel secondo tempo e ha fatto la differenza, e lì abbiamo diciamo di ragazzo perché abbiamo creato diverse palle gol, di cui tre le abbiamo portate a segno.
4: Senti Bruno, te che idea ti sei fatto di questo girone? A parte insomma l'equilibrio, siamo solo dopo due giornate, ma te qualche idea ce l'hai su quali saranno le due o tre squadre che poi si lotteranno il campionato? Forse anche voi?
0: Ma lo spero. No, secondo me è un,
4: parte, diciamo.
0: È un campionato abbastanza livellato, soprattutto saranno sempre le solite squadre processe dalla promozione che avranno sicuramente intenzione di risalire, tipo la Ginestra, San Piero. Credo i Gambasti sia una buona squadra. E poi va visto un po', mi hanno detto che Chianti Nord è una buona squadra, poi va visto un po' le squadre fiorentine, ora quelli di ieri sinceramente è una squadra un po', diciamo, viene dalla seconda, l'ho vista abbastanza approssimativa, ecco.
4: Insomma, il vostro obiettivo sono playoff?
0: Ma sai, la seconda giornata dipende da tante cose, dalla disposizione dei giocatori che puoi utilizzare, noi abbiamo avuto queste due partite sia con il Gagliano sia con Coppa che purtroppo non siamo riusciti a fare gol, e quindi con il Gagliano si è stato 0-0 e con le Fiesole abbiamo perso. C'è Taccini che saluto, lui era presente alla partita.
9: Ciao
0: dire.
9: Presidente, buonasera.
0: Era a un certo punto poteva finire addirittura 3-3, perché sull'1-0 abbiamo,
9: no, è stato sui 2-1 che c'è stato le due occasioni di Fioravanti e di Silvestri.
0: Poi abbiamo preso il momento in cui nel secondo tempo si stava cercando di riportare parità la partita, abbiamo preso il 2-0, però abbiamo fatto subito il 2-1 e sul 2-1 abbiamo, c'era pisato due occasioni clamorose che purtroppo non siamo riusciti a realizzare. Il calcio, vedete bene, bisogna fare un gol più dell'avversario per poter portare a casa tre punti.
4: Puoi giocare bene o giocare male, quello è un dettaglio, diciamo.
0: Alberto, no, qui c'entra stare in campo in un certo modo e giocare, cercare di fare un gioco come sta facendo Dallo Spinto, credo sia fondamentale.
3: Alberto, avevi una domanda per Bruno?
9: No, va bene, è una constatazione. Innanzitutto,
0: dai, fammi, Alberto.
9: No, complimenti, perché insomma conosco ragazzi, almeno quelli ci avevo io, ma anche quelli sono venuti. La squadra è di assoluto valore e quindi sì, mercoledì sinceramente sta una partita un po' rocambolesca, sono quelle partite che magari tu sbagli 2-2, tu pigli 3-1 in Coppa. Ho visto il Barberino era un po' corto anche come organico, mancavano Niccoli, Silvestri, Neri, sì, che insomma poi la partita di mercoledì dopo aver giocato la domenica insomma ci può stare. La fase difensiva, secondo me il Barberino c'è una delle migliori difese, che anche l'anno scorso nelle ultime 10 partite si è preso 5 gol, quindi e quest'anno la difesa praticamente è la solita. Conoscendo come lavora Corrado, lì quello sarà un punto di forza. L'allenatore uguale, un punto di forza. L'attacco è stato messo un giocatore che è sempre mancato, anche perché probabilmente in passato non ci si poteva permettere, quindi la squadra è stata rinforzata. L'unico dubbio che ho, magari non avendo gli juniores, come te l'ho detto di persona, perché tu lo sai, quando ci si vede ti dico sempre tutto che penso, la rosa non per... non aver fiducia in 3 o 4 ragazzi che ci sono, anche perché alcuni li ho portati in prima squadra io eccetera, ma magari per ambire ad alti livelli, conoscendo i

0: del 2007 che sicuramente ci daranno mano nel corso del campionato. L'importante è poter schierare sempre i giocatori che sono importanti per la squadra, ecco.
1: Certo.
2: Bene, Bruno, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie. Ciao,
3: ciao Bruno. Ciao, buona serata.
1: Ricordiamo che domenica prossima il Barberino affronterà l'Alba Carraia per una sorta di Coppa delle Croci di Calenzano. E poi, se vogliamo dire anche gli altri impegni, il San Piero andrà a Capraia e il San Gaudenzio a Gambassi. Per il Saginale, il Real Peretola in casa. Quindi. E la Gallianese andrà a Novoli.
2: Proprio di San Gaudenzio parlerei adesso. San Gaudenzio ieri uscito battuto 3-2. Io non mi aspettavo, diciamo, una partenza diversa al San Gaudenzio, pur squadra rinnovata, pur tante cose, ma la mia idea è che il San Gaudenzio possa essere una delle squadre, non dico protagonista fino in fondo, ma che possa far bene. La sconfitta di ieri, per come è venuta, e un punto solo dopo due giornate, a mio modestissimo parere, non me li aspettavo, ma sono idee che uno si fa.
1: Va detto che ieri non meritava la sconfitta, ma il campo ha sancito questo risultato.
4: No, ora premettendo che non conosco personalmente il valore di questo Capraia, so che è una squadra che è partita dalla terza categoria, sì. C'è molto entusiasmo, è anche valida, però per sentito dire non l'ho mai vista, quindi sicuramente avranno trovato un avversario difficile ieri, poi magari la Lastia partita storta, poi era andata in vantaggio in un momento.
1: Sì, era andata in vantaggio.
4: Domenica scorsa lo Sporting Arno vincevano 1-0, sì, esatto. Quindi ci può stare, però anche il San Gaudenzio ha un'ossatura ben collaudata, l'allenatore dell'anno scorso, quindi diciamo una garanzia, il direttore sportivo e la società sono soliti, penso che questi innesti hanno fatto, magari sono ragazzi, Zeppone già stato lì, insomma io penso che ne verranno tranquillamente fuori, perché insomma c'è l'organico, c'è l'ambiente, insomma. C'è il valore, sì sicuramente faranno il suo campionato come hanno fatto tutti gli anni in questa categoria.
2: Allora, prima abbiamo sentito le interviste a San Piero fatte da Andrea Anastasi, adesso sentiamo Daniele Bianchini al termine della gara con il tecnico del San Gaudenzio Giannoni.
5: Mister, una sconfitta un po' difficile da commentare, perché viene da dire che vi hanno punito più di due degli errori che probabilmente avete fatto, cioè ogni volta c'è stata una situazione in cui avete mollato un secondo, c'è stato un errore, una palla persa, avete fondamentalmente preso gol. In realtà nel resto della gara, almeno dal mio punto di vista, ho visto un bel San Gaudenzio capace di creare tante occasioni, sicuramente diciamo uscire una sconfitta è abbastanza strano da commentare oggi.
6: Sì, assolutamente, e, vabbè, lo specchio del, insomma, del calcio come conosciamo, assolutamente. Per cui l'attenzione negli episodi, nei primi 20 metri, negli ultimi 20 metri, alla fine fa la differenza. E oggettivamente c'è stato, ti dico, per mole di gioco, per occasioni create, per modo di interpretare la partita, l'abbiamo fatta assolutamente bene, però non puoi rovinarla con delle disattenzioni difensive che sicuramente poi ti costano caro.
5: Appunto, ha già detto un po' lei, probabilmente sarà da lavorare su queste disattenzioni, però secondo me, insomma, per quello che si è visto oggi, questa è una squadra che negli 11 affettivi hanno già fatto oggi, ma anche in chi è entrato, dimostra di poter avere sicuramente il potenziale per fare un campionato positivo.
6: Sì, sicuramente l'analisi deve essere lucida, non ci possiamo far condizionare eccessivamente al risultato, perché ovviamente quello è importante, per cui sappiamo che, ripeto, insomma, mi sembra già chiara l'analisi, nel senso che è stata determinata dagli episodi, ma direi che la nostra prestazione l'abbiamo fatta assolutamente, per cui insomma io preferisco sicuramente avere una base di una prestazione così su cui lavorare, dove c'è da limare. Sicuramente c'è da limare cose importanti, ma c'è da limare, piuttosto che magari essere in una situazione dove non crei niente, fai poco, ti surclassano, e quindi insomma lì sarebbe stata una situazione completamente diversa.
2: Non importa. Beh, eccoci. Allora, noi ripartiamo dopo San Gaudenzio con un'altra squadra appaiata al San Gaudenzio a quota 1, ovvero il Saginale, ieri battuto sul campo del Chianti Nord, che dicevamo prima, lo diceva Bruno Nencini, essere una delle squadre considerate accreditate. Che partita è stata e come è arrivata questa sconfitta sul rigore del Saginale, lo chiediamo a Beppe Assirelli. Ciao Giuseppe.
7: Ciao, buonasera a tutti.
2: Giuseppe, se hai l'effetto

0: Tutto papale, hai spengi la radio, quello che è accanto, perché
1: urbi torbi,
0: sembra la benedizione.
2: Lo dici sempre bene, vai, bello fatto.
1: Di alla signora di andare nell'altra stanza a sentire la, bravo, la trasmissione.
2: Bravo, bravo, a far da mangiare.
0: Ecco, no, ora questa cosa. Vabbè. Allora, Giuseppe, allora che partita è stata ieri? Come è arrivata questa sconfitta? E se il Saginale ha da rammaricarsi di qualcosa, oppure questo Chianti Nord è veramente una bella squadra?
2: Allora, il Saginale ha da rammaricarsi solo con se stesso, ecco. Con se stesso e basta, perché cioè, se tu crei tre occasioni nitide, il calcio è questo: se non fai gol non vinci, se tu crei e tu sbagli, poi ti capita l'episodio d'un rigore che tecnicamente ci stava, perché una pallonata in aria colpisce un braccio, una palla insignificante, rigore. Tu prendi l'episodio in prima categoria, ti puniscono, tu perdi. Chianti Nord è una bella squadra, però ti potrei dire che ieri ho visto un Saginale veramente bene, e meno male se è perso. Però ho visto la partita, l'abbiamo fatto noi. Poi è chiaro, se non concretizzi è inutile. Il portiere nostro ha fatto, ma questo te lo dico un dato di fatto, non per di parte, ha fatto una parata sola su un tiro, probabilmente, no, sicuramente era fuori di un paio di metri, però per sicurezza si era buttato e basta, non ha preso un tiro in porta. E certi rigore, è chiaro. Poi noi, ti ripeto, calcio di questo: se ti capita e le occasioni non lo fai, niente. Però è anche vero che non si sta passando un momento di più felici, anche noi come tutti, fra infortuni vari, importanti e pesi, e poi c'è un periodo dove la fortuna la non gira. Cioè, un episodio ci condanna invece dai saci. Ecco, il calcio è questo.
1: Senti, Giuseppe, mi rivolgo a te in quanto sei una persona molto esperta, prima come giocatore e poi tantissimi anni, decenni come direttore sportivo. È un mio cruccio, forse mi sbaglio, però io penso da tanto tempo che il salto di categoria, soprattutto dalla seconda alla prima, ma anche dalla prima promozione, non ci sia uno scalino, ma ce ne sia uno e mezzo rispetto a 20-30 anni fa. E siccome te hai vissuto questi periodi, senti di darmi ragione, soprattutto perché è un calcio diverso, molto più atletico, se è vero quello che dico io?
2: Sì, ora, rispetto alla preistoria, quando giocavo io, ero,
1: diciamo, 30
2: calcio.
1: Anni fa, 30-35 anni,
2: ecco,
1: fa.
2: Un calcio più semplice, marcatura uomo, gli schemi, ognuno prende quello, e 4 vigli 10, 5 vigli 9 e via va. Era un calcio, ora un calcio, nonostante si sia nei dilettanti, è più tattico, gli allenatori sono più preparati, perché è un calcio un po' più difficile, è un calcio più veloce. Prima si andava a due, anche se tecnicamente c'era dei giocatori importanti, però ora bisogna stare un po' a giocare al calcio, è logico, però anche avere una rapidità nei piedi e nella testa non normali, perché ho visto oggi pressing su portatori di palla, cioè non hai modo tanto di pensare, sicché è un calcio diverso. E per quanto riguarda le categorie, Marco, gli esistono, è tutto da fare. Dalla terza alla seconda c'è la sua differenza, la seconda alla prima, ma anche mentalmente. Noi paghiamo anche lo scotto. L'anno scorso eravamo lo squadrone per la seconda, non abbiamo cambiato poco, non tanto. Quest'anno troviamo una squadra normale, troviamo, cioè, squadra attrezzata come quella di ieri, che ce la possiamo giocare, secondo me ce la possiamo giocare, perché ieri a un certo punto ero arrabbiato per il pareggio,
1: per il pareggio
2: 0-0. E te lo fa dire,
3: comunque hanno rinnovato parecchio anche loro, ho visto.
2: Ripeto, è un calcio, le categorie sono a posto, ci sono per questo, e anche più che anche oltre il fisico di gioco, secondo me anche mentalmente non ci siamo adattati alla prima categoria mentalmente.
0: Giuseppe, mi sa che Alberto voleva chiederti qualcosa.
3: Ciao Beppe, ciao Alberto.
2: Ciao Alberto.
3: Niente, ti chiedo a che punto è l'ambientamento dei nuovi e a che punto, più che altro, il recupero degli infortunati, che io sono venuto a vedervi a Galliano in Coppa e ho visto c'era diversi giocatori in tribuna per infortunio, anche fondamentali, tipo Trotta, sì, Pierottoli, Giulio, eccetera.
2: A oggi abbiamo ancora, Alberto, abbiamo ancora fuori tutte e due Trotta, Francesco e Dario, abbiamo fuori Giulio Pierottoli, fuori ancora, niente. E poi
0: sì, Giuseppe, ma fuori a lungo sono sulla via di rientro?
2: Senti, Francesco Trotta non lo so, non ti posso dire una data, può essere un mese, può essere due, avevo dei problemi anche stracalcio, sì che non si sa dire, tu rimettiti, quando tu sei pronto tu verrai a giocare. Dario Trotta penso a breve termine di 10 o 15 giorni, e Giulio Pierottoli forse la prima, la seconda settimana d'ottobre, forse. Speriamo, finché ieri è rientrato Russo. Alessandro Russo, però anche lui era fuori per un infortunio, un giocatore importante, è rientrato ieri, però si era allenato poco per via, insomma, gli avevo l'infortunio, punti, eccetera. Dopo un po' è uscito, dopo il secondo tempo è uscito per crampi, perché si giocava in un bel ambiente, un bel campo.
3: Dove, a strada avevi giocato?
2: A strada, sì, un bel campo, un bel ambiente, bello, manca nulla. Però qui sintetico, un caldo pazzesco, poi gli ha accusato di uscito dopo, però si sta piano piano reinserendo, anche lui è un giocatore importante per noi, ecco.
0: Grazie Giuseppe, bocca al lupo al Saginale.
3: Ciao Beppe, bocca al lupo.
0: Allora, chiudiamo il discorso della prima categoria con la Gallianese. Anche qui un po' di rammarico c'è, una partenza anche qui non nelle aspettative. Ieri una sconfitta 2-1 dopo essere stati sotto 2-0 con la Ginestra. Gambassi. Gambassi, che è una delle squadre sicuramente più considerate. Io avevo visto un buona Gallianese soprattutto nel secondo tempo a Barberino. Era uscito appena il Barberino l'aveva fatta uscire, perché il primo tempo l'aveva veramente, da un punto di vista fisico, messa in difficoltà.
3: Ma l'avevano preparata così, probabilmente, per fare un primo tempo un
0: sparato,
3: po' d'attesa, e poi
0: la Gallianese,
3: e poi colpire magari nel secondo tempo.
1: Tra l'altro, anch'io l'ho vista mercoledì a San Piero in Coppa. Il primo tempo è stato meglio di San Piero, nel secondo la Gallianese però non ha trovato lo spunto decisivo. E anche ieri c'è stato questo blackout di 15 minuti, hanno fatto l'1-2 con qualche errore dietro. Poi nel secondo tempo c'è stata questa rincorsa e però non è andata a buon fine.
3: Ma anche la Gallianese, vale il discorso fatto per altre squadre, cioè è un cantiere aperto, anche lì hanno cambiato 18 giocatori o 20, ne è rimasti soltanto due o tre, addirittura un giocatore è arrivato la scorsa settimana. Penso che gli ci vorrà un po' di tempo, anche se come risultati, insomma, a questo inizio non sono andati malissimo, però magari avranno bisogno di un po' di tempo l'allenatore aveva un po' bisogno di conoscere i giocatori,
0: di assestamento. Allora, il prossimo turno l'hai già dato, quindi noi andiamo a sentire Daniele Bonini con Ettore Lastrucci al termine della gara e poi andiamo in pubblicità.
4: Per il post partita di Gaianese Gambassi, a nostro mio figlio, il mister del Gaianese Lastrucci, mister, peccato, perché se non avevate regalato il primo tempo, forse vedevamo tutt'altra partita.
5: Purtroppo i regali non si possono concedere, e tantomeno concedere un approccio del genere e 45 minuti, quindi è inammissibile questo a parte di tutti noi. Quindi, niente, c'è da rimboccarsi le mani subito martedì, lavoro a forte in settimana.
4: Quello che ho visto bene la tua squadra, che nonostante l'impegno di mercoledì fisicamente c'è, però manca sempre quel qualcosa per mandare le punte alla conclusione.
5: No, atleticamente sono d'accordissimo con te, non abbiamo fatto male, siamo arrivati fino alla fine con energia, poi magari anche d'inerzia con il gol finale per cercare di ribaltarla, però concedendo così tanto nel primo tempo, regalando, poi sei a rincorrere, quindi diventa difficile, diventa più stancante e comunque perdi lucidità nelle giocate, dovresti fare in fase offensiva, e ci è mancato quello, perché poi punti gol abbiamo fatto anche troppo tardi per poter cercare di pareggiare.
4: C'è da lavorare tanto e questo non te lo nego, ma qual è secondo te il punto più critico della tua squadra ad ora?
5: Il punto più critico è trovare un'idea giusta per la fase di costruzione, che ancora a quanto pare non abbiamo. Abbiamo fatto vedere, secondo me, nel suo tempo a Babino, nel suo tempo a San Piero, e quindi dobbiamo dare continuità su questo. Poi, ripeto, regalando così tanto nel primo tempo, dopo fai anche fatica a avere la velocità giusta, quindi diventa dura, ma oggi l'errore sta anche l'approccio mentale, quindi questo non deve esistere.
4: E rincorrere tutte le volte
5: sempre inseguire, poi diventa dura.
4: Molto dura. Grazie mille.
6: Radio Mugello.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: 334 79 88 000.
0: Seconda categoria che propone benissimo nel girone D il Londa, che è partito molto bene. nel girone F non altrettanto bene le nostre squadre, su tutto il Firenzuola, che dopo due giornate è ancora a zero, e io tutto avrei scommesso fuorché di trovarmi un Firenzuola a zero anch'io dopo due giornate, per giocatori, per preparazione, per staff tecnico, per
1: squadre incontrate
0: anche. Per squadre incontrate anche, forse sì, però il campo poi è brutto dirlo, ma ha sempre ragione, sì. E la classifica in questo momento
1: ieri dice... tra l'altro sono andati pure in vantaggio in primo tempo, poi c'è stato nel quarto d'ora, nei 20 minuti finali, c'è stato il ribaltamento da parte del sesto calcio, credo, no, Doccia, rinascita Doccia.
0: Allora ne parliamo con uno dei membri dello staff del Firenzuola, ovvero Francesco Caleca, a cui diamo la buonasera e il ben trovato. Ciao Francesco.
6: Buonasera, ben trovati anche a voi.
0: Allora, anche per voi, come abbiamo appena detto, è una sorpresa vedervi laggiù, e ovviamente essendo dentro ti chiedo che cosa secondo te ha portato a questo, se è una questione di semplici episodi oppure ancora qualcosina da rodare c'è.
6: Ma mentirei se ti dicessi che uno si poteva aspettare di essere a zero punti dopo due giornate, però è altrettanto vero che sono solo due giornate, quindi non bisogna fare dei drammi, bisogna soltanto rimboccarsi le maniche, prendere spunto dalle lezioni che si è dovuto imparare in modo amaro in queste due prime giornate e pedalare, ecco.
0: Lezioni date quindi anche da qualche indecisione, poca concentrazione vostra, oppure semplicemente da errori tecnici evitabili?
6: Errori tecnici evitabili, situazioni che potevano essere gestite meglio. Sono partite d'inizio stagione dove la brillantezza fisica ovviamente non può essere al 100%, quindi ne risente anche la lucidità di pensiero, e quindi ne consegue che uno poi commette degli errori banali, però il calcio è fatto di episodi e si impara questa lezione e si va avanti, ecco.
1: Ecco Francesco, ora andate a Mezzana e tutta l'autostrada fate...
0: No, prima c'è la Coppa.
1: Sì, prima c'è, esatto, la Coppa, mercoledì sera alle 21, giusto? Con il
6: 20 e 30
1: con il Reconquista, e anche lì al pareggio al 90esimo ci sarà sorteggio. Io mi porto avanti col campionato. Domenica andate a Mezzana e poi ci sarà in casa la Florence. Due squadre che sono a punteggio pieno e forse conosciamo poco.
6: Come già avevo anticipato quest'estate, nessuno regala nulla, niente è scontato, quindi il motto è sempre il solito, bisogna mettersi ora l'elmetto, perché ovviamente si parte con un handicap, che sono due partite perse, compattarsi e vendere cara la pelle.
1: Per quanto riguarda la Coppa, la migliore squadra proporrete oppure dobbiamo domandarlo a Torresi?
6: Dobbiamo prima di tutto fare la conta degli acciaccati, ecco, che si farà domani.
1: A livello acciaccati a che punto siamo? Perché già mancava qualcuno prima dell'inizio del campionato.
6: Ma per ora la situazione, se devo essere onesto, può andare solo peggiorando, non abbiamo rientri, quindi
3: ciao, buonasera, sono
6: domani si fa la conta degli infortunati e prepareremo al meglio questa partita, perché è un derby e noi si può vendere cara la nostra pelle, ecco.
3: No, ti volevo fare una domanda, sono Taccini Alberto, buona serata.
6: Ciao,
3: ho visto
6: ciao.
3: Ieri il tabellino, no, della partita, stavo guardando, ho visto c'è stato soltanto due sostituzioni negli ultimi minuti, cioè, è un motivo perché avete parecchie assenze o è soltanto una scelta tecnica dell'allenatore così?
6: Sì, il problema è che abbiamo delle assenze, però non sono giustificazioni, cioè che la sconfitta
3: no, era una
6: di
3: domanda,
6: ieri,
3: una curiosità mia, e quindi adesso
6: cioè, non voglio cercare giustificazioni, come vi ho detto, bisogna imparare, quello che si è fatto finora non è sufficiente, quindi rimbocchiamoci le maniche e pedaliamo.
3: Grazie
0: Francesco,
6: grazie.
0: E buon
6: grazie
0: lavoro a tutto
6: buona
0: il Firenzuola,
6: serata.
0: Ciao, grazie. Allora, Marco, le altre tre squadre del girone F. anche qui male malissimo.
1: Sì, il Reconquista è andato due volte in vantaggio a San Giusto e poi è andato a perdere 3-2, quindi non lo so, anche perché oggettivamente io non conosco il San Giusto, conosco pochino il Reconquista che ha cambiato molto, è data tra le migliori formazioni, anche perché appunto una retrocessa, però appunto non... Io mi fermo al risultato.
0: Squadra che almeno nelle prime uscite ufficiali, parlo di Coppa e di campionato, ha sprecato tanto, ha creato tanto. So che Barone ha fatto un lavoro da un punto di vista fisico molto intenso e quindi probabilmente a livello di brillantezza e di lucidità ancora non si sarà al massimo, però effettivamente fa un po' specie vedere sì. Anche qui una squadra a un punto.
1: Sì, e poi che ha preso anche diversi gol. Ora consideriamo la partita di Coppa con il Vaglia, poi è stato ribaltato, però sul campo ha perso 4-1 certo. Contro una neopromossa in seconda, quindi sì, ci sarà qualche attenuante, però forse c'è anche da riguardare un po' l'assetto difensivo, non lo so. Ribadisco, non l'ho ancora vista la Reconquista, quindi vado solo sui numeri.
0: Scarperia.
1: Eh beh, Scarperia già ha fatto...
0: No, va bene, ho capito.
1: Ha fatto un gran botto alla prima. E anche lì non conosco il Comeana. So che ha un bel campo, perlomeno aveva un bel campo, ma non mi fermo lì.
3: Ma questa è la Virtus, non so se gioca nel solito campo di Comeana.
1: Ma non lo so. Ora Comeana è come, voglio dire, forse più piccolo e Saginale. Quindi non so se avranno due campi o se giocano... Comunque, non conosco la squadra, quindi
0: Alberto,
1: mi fermo lì.
0: Secondo te c'è un po'... il rischio, ma stiamo valutando così, senza ovviamente aver visto la partita, di essere andati un po' troppo sull'ali dell'entusiasmo dopo aver battuto il Firenzuola alla prima e magari essere aver avuto un impatto diverso oppure no?
3: Non penso, perché conosco l'allenatore Jacopo, mi era anche messaggiato l'altra settimana, loro hanno un obiettivo. Siccome vengono da una categoria inferiore, cioè quest'anno il suo obiettivo della società e quindi anche dell'allenatore e dei giocatori
1: 35
3: è quello di salvarsi. E l'altra domenica è stata una partita un po' rocambolesca, che praticamente i gol sono venuti un po' tutti insieme sul finale di partita, quindi va presa anche con le molle. Certo, uno vince, si prende 3 punti e va avanti con soddisfazione, però capito, non è da una domenica all'altra una squadra di fenomeni, la domenica dopo è una squadra da buttare. Fa parte del percorso, secondo me, nell'approccio alla nuova categoria, che ha una squadra valida, lo Scarperia, anche io l'ho visto giocare anche in amichevole, più tanti giocatori li conosco, qualcuno l'ho avuto in passato, altri li ho chiamati, ma insomma c'ha un'ossatura, secondo me, da salvarsi tranquillamente, da fare il suo onesto campionato, un passo falso ci può stare, dai.
1: E poi io ribadisco, molte squadre non le conosciamo, certo. Paperino San Giorgio, Naldi c'era anche l'anno scorso, ma Sesto Calcio, al solito discorso, Laurenziana è diverso tempo che non capita da queste parti, l'Atletica Castello ritorna dopo qualche anno, quindi il Mezzana stesso, quindi
3: la Florence
1: che ha vinto 4-0 fuori casa ieri, mi sembra, no?
3: Sì, l'anno scorso è una squadra che ha sfiorato la prima categoria nei playoff e sta rinforzata, è andato Torso lì a fare il direttore sportivo, insomma l'obiettivo è quello di vincere il campionato.
0: Marco, però Vaglia.
1: Beh, Vaglia, anche lì forse vale un po' il solito discorso dello Scarperia, anche se poi il Vaglia ha fatto 2 pareggi, mi sembra, ha pareggiato anche ieri dopo il 2-2 in casa all'esordio. Ma io penso che siamo in linea, insomma, ecco, se c'era magari 2 punti in più, una vittoria e un pareggio, però insomma io penso che si possa sottoscrivere 2 pareggi iniziali, però certo. Non è promossa, anche se ha fatto anche qui, come il Saginale, un campionatone l'anno precedente, no? E quindi ora la prossima gara il Vaglia affronterà l'Atletica Castello del presidente Carmannini, vedremo quello che verrà fuori, e poi alla quarta sarà sempre in casa, quindi a 2 partite in casa, Atletica Castello e Rinascita Dolce.
0: Vogliamo parlare anche del prossimo turno delle altre che non abbiamo detto prima dello Scarperia.
1: Lo Scarperia giocherà in casa con il Naldi, che non è un bivio per andare a Saginale,
0: e neanche un ex vigile,
1: nemmeno un ex vigile che sta sempre da quelle parti là. E poi ci sarà il Reconquista che affronterà il Paperino, che è anche un film a ovest. Prato, esatto. E il Vaglia, appunto, l'Atletica Castello, e il Firenzuola andrà a Mezzana. Tutto autostrada, Firenzuola, Prato Est, il campo è proprio lì a Prato Est del Mezzana. E poi non ce ne sono altre.
0: Marco, ti chiedo, e poi andiamo a sentire invece l'intervista fatta da Enrico Vichi, se non erro, al mister dell'Onda Cannone.
1: Un mister che si è confermato in buona posizione. Bravo, nella panchina d'oro.
0: E infatti ti dicevo, introduciamo la nostra nuova e ultima rubrica di oggi, che è la panchina d'oro, che ha avuto anche questa settimana un'evoluzione e che vede per adesso un quasi dominatore.
1: Eh sì, c'è naturalmente Marco Priviterra, allenatore del Luco, che domenica scorsa era arrivato secondo guadagnando 4 punti. Ieri è arrivato primo, quindi 5-5-4 fa 9. In seconda posizione resiste comunque Jacopo Nencini dello Scarperia, ma ce l'hai te aggiornata?
0: Bene,
1: è un gioco, è un gioco che...
0: Sì, ovviamente è un gioco, magari sentiamo anche il parere di Alberto su questa...
1: No, ma lui vuole la scrivania d'oro.
3: No, io sarei
1: quest'anno
3: fuori classifica.
0: Sì, per quando torni. Allora, la classifica della settimana da 5 punti a Marco Privitera, 4 punti a Morandi della Fortis, 3 a Scintu del Barberino, 2 a Dio t'aiuti del Dicomano e un punto, quindi quinto classificato a Cannone dell'Onda. Dopo due giornate la classifica vede Privitera al comando con 9 punti, Nencini, Iapo Nencini a 5, Morandi della Fortis a 4, Scintu e Aiello a 3, Cannone, Sequi e Dio t'aiuti a quota 2 punti.
1: Di fatto Cannone e Privitera sono quelli che si sono confermati, perché gli altri
0: in tutte e due le settimane.
1: Esatto.
0: Ti può tornare?
3: Sì, come hai detto, è un gioco, quindi è un chiaramente più per seguirvi e per... È un po' brutto, magari chi si trova ultimo è sempre una classifica. Sì. Magari la scarpa d'oro c'è soltanto chi fa gol e non vedi chi è. Però è una cosa bellina, simpatica. Uno la deve prendere con le giuste.
0: Ma poi, ovviamente, è un gioco. Ma poi, ovviamente, anche l'allenatore lo premiamo anche poi in base ai risultati. Magari qualcuno ha lavorato benissimo in settimana e per un episodio ha perso e non viene poi nominato nella classifica della scarpa d'oro.
3: Ma darete anche un premio alla fine?
1: Sì, probabilmente daremo un trofeo.
3: È un motivo in più anche per fare una premiazione, per fare un'occasione di
0: festa.
3: Sì, esatto.
0: Bene, noi Cannone lo sentiamo perché l'Onda, dopo altro posto che conosci benissimo, dopo il pareggio della prima giornata a Bagnaripoli, che è un buon pareggio, il Bagnaripoli ha vinto alla seconda, ieri ha vinto in rimonta sul Monte Mignaio, squadra che conosciamo poco, però quando si vince in rimonta è sempre un fatto confortante, credo sia un bel risultato, e quindi andiamo a sentire Enrico Vichi con ai suoi microfoni Cannone al termine della gara.
13: Qui dall'Onda, dove i padroni di casa battono 2-1 il Monte Mignaio, ne parliamo oggi col mister Donato Cannone, allo quale chiedo innanzitutto: arriva oggi l'esordio ufficiale davanti al pubblico di casa in seconda categoria dopo tanti anni, e credo non possiate chiedere un esordio migliore.
14: No, è stata una vittoria importante contro una squadra difficile che si gioca male, contro queste squadre qui molto fisiche, però la squadra ha retto bene, ci si meritava sicuramente il gol nella prima frazione di gioco, sono passati in vantaggio loro, come si è visto su questa punizione un po' così, il portiere è trovato fuori porta, però i ragazzi hanno avuto una reazione buona, hanno spinto fino alla fine e siamo riusciti a ribaltare il risultato, una vittoria molto importante perché noi contiamo sui punti da fare in casa per la nostra salvezza.
13: Infatti è stata una partita, direi, segnata da molti episodi, anche soprattutto come dicevi nella prima frazione di gioco, con quel rigore, non rigore, non si bene.
14: No, dai, è stata, ho detto, una partita fisica, con queste squadre in questa maniera si gioca male. Io l'avevo un po' preparata in settimana e i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo giocato un po' come hanno fatto loro, palloni lunghi, accorciare, andare sulle seconde palle, poi si sapeva che era una classica battaglia, va bene, sportellate, botte a sinistra.
15: però ho detto l'abbiamo scampata, una vittoria importantissima per noi, anche se è solo la seconda giornata, però ci mette in buona luce sia di testa, mentalmente tanto, fisicamente stiamo bene, quindi ci prepariamo in settimana per la prossima.
16: La prossima infatti sarà con Duccio Dini in casa, in trasferta a Firenze. Ecco, sicuramente arriverete galvanizzati, molto carichi. Come vi preparerete?
15: Allora, sicuramente sì, di testa bene, però bisogna continuare a essere umili, noi bisogna entrare in campo e lottare su tutti i palloni, lottare tutte le partite, perché non ti regala nulla a nessuno. Io non conosco questa squadra, ragazzi, non lo so se non penso ci abbiano giocato, quindi andiamo là a fare la nostra partita e al 95esimo staremo a vedere.
16: Grazie mille.
0: Marco, abbiamo detto del Firenzuola 0, ma i problemi di là dall'Appennino non sono solo quelli del Firenzuola, perché anche la Marradese, che era una partita l'aveva vinta, ma gli è stata tolta dal giudice sportivo, e quindi ieri battuta da un ex avversario, il Wild Bagnara, che anche l'anno scorso aveva avuto a che farci con la Marradese. Fatto sta che la Marradese si ritrova a quota 0 ultima dopo tre giornate. Tu ieri hai sentito al termine della gara il presidente, che ora sentiremo, c'è un po' d'amarezza, di delusione.
1: Sì, insomma, dice tutto il presidente, io direi di agevolare l'intervista, ci dice tutto quello che vogliamo sapere.
0: Vai.
17: Quest'oggi su Radio Mugello parliamo di seconda categoria di Ravenna, girone M, e naturalmente lo facciamo con il presidente della Marradese, Alessandro Naldi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
18: Buonasera a tutti.
17: Allora Alessandro, l'inizio del campionato non è stato un granché, perché siamo alla terza giornata, avete perso anche con il Wild Bagnara con un gol al decimo minuto del primo tempo di Davide Di Trani, avete praticamente consegnato 3 punti alla squadra e poi l'anno scorso ha vinto il girone di terza, il vostro girone di terza. Siete ultimi a 0 punti con le giovanili di Santerno, insomma, poi ci dirai com'è andata quella partita con il Bagnara, ma soprattutto anche la squalifica relativa alla prima giornata con il Camerlona. Cominciamo comunque la partita della terza giornata con il Bagnara.
18: Allora, la partita di oggi è stata obiettivamente una brutta prestazione da parte nostra, figlia un po' dell'ansia da prestazione, da risultato, visto che avevamo voglia di muovere la classifica dopo quello che è successo la prima giornata, che poi ne parleremo, e l'abbiamo bucata completamente, abbiamo fatto una brutta prestazione, abbiamo preso gol subito e non siamo stati capaci di reagire, praticamente è finita 1-0, ma non poteva finire al massimo anche 2-3-0, ma non che noi abbiamo avuto mai occasione di pareggiarla, quindi una brutta domenica.
17: E riguardo alla prima gara, che tra l'altro ho anche assistito, ma in questo
18: esatto,
17: non vi ho portato tanto bene, perché poi il giudice è stato di contrario avviso, ma com'è possibile prendere una squalifica con due giocatori con l'ultima partita, la partita precedente, e tra l'altro è stata proprio nel Camerlona?
18: Allora, la società ha fatto mea culpa con tutta la squadra, con tutti i giocatori e l'amministratore soprattutto, perché ci siamo, mi metto dentro anch'io, chiaramente, ci siamo persi le squalifiche praticamente l'anno scorso, è finita coi playoff, il regolamento nei playoff cambia dal campionato, diventa che le squalifiche arrivano dopo la somma di 2 gialli nei playoff, e quindi ce li siamo persi completamente, poi nell'euforia della vittoria del playoff ce li siamo persi ulteriormente, e quando è stato l'inizio di questo campionato l'unica cosa che rimproveriamo tra virgolette alla federazione è che secondo me una federazione a modo a inizio campionato dovrebbe pubblicare nel primo comunicato gli squalificati della prima giornata, in modo che nessuno si sbagli, visto che dei dirigenti sono tutta gente che siamo tutti non professionisti,
17: esatto, dilettanti,
18: e quindi ci sarebbe d'aiuto, però purtroppo è andata così e si è andato partita persa a tavolino. Chiaramente ha influito anche il fatto che abbiamo giocato la prima giornata contro la squadra con cui abbiamo finito i playoff dell'anno scorso, quindi loro avevano uno squalificato e sono andati immediatamente a vedere quelli che avevamo noi, perché probabilmente se giocavamo contro una squadra che già era in seconda non sarebbe saltato fuori niente.
17: Ora guardiamo il futuro, perché le prime quattro partite, compresa quella di Coppa, sono andate male. Mercoledì prossimo giocherete nuovamente in questo girone a cinque squadre, giocherete a Punta Marina Terme alle 8:30 la sera, e poi domenica prossima andate ad incontrare Real Voltanese, che ha fatto nelle tre partite precedenti del campionato una vittoria e due pareggi, quindi a 5 punti. Voi siete a 0. Come pensate di organizzarvi per la Coppa? Se farete turnover oppure giocherete con la squadra migliore?
18: Sì, no, con la in Coppa penseremo adesso, col mister ne abbiamo parlato, probabilmente faremo del turnover, perché comunque abbiamo anche qualche acciaccato, qualche mezzo infortunio, quindi bisogna... L'importante è che dobbiamo muovere la classifica domenica prossima, quindi il focus è su domenica prossima. Poi quello che viene in Coppa, uno non sputa su niente, diciamo, però, certo. Però il focus è sul campionato.
17: Bene, quindi a questo punto vi auguriamo un grosso in bocca al lupo, cominciamo a fare punti perché è importante. E grazie Presidente della Maradese, Alessandro Nardi.
0: Allora Marco, vediamo se la Marradese ingrana la marcia giusta. Domenica è in trasferta, va sul campo della Real Voltanese, che di punti ne ha 5.
1: Una vittoria e due pareggi.
0: Non sarà una partita facile. Sì, forse sì. In fondo alla classifica, insieme alla Marradese, c'è il Giovanili Santerno. Un paio di squadre sono ancora vicine, è chiaro.
1: Sì, no,
0: siamo solo alla terza giornata,
1: no, ma poi anche lì vale il discorso di altre squadre anche della nostra zona, sono neopromosse, ripescati tra l'altro, e quindi loro basta metterne dietro, ora non so il discorso di...
0: sempre 5,
1: quindi mettiamone dietro 5 e poi saremo a vedere.
0: E noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi la terza categoria.
12: Radio Mugello.
19: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
20: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
21: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
22: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
23: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
24: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
4: 334 79 88 000.
1: Bene, rientriamo in diretta con Contropiede questo lunedì sera e parliamo questa volta di terza categoria, Girone di Firenze, Girone B. Il sabato la Rontese ha perso a Sieci per 2-1 e viceversa ieri la Lions Fortis ha perso a Rufina contro il Carbonile per 5-3, scoppiettante pareggio 4-4 tra Cavallina e Cobra Kai. Il Vicchio ha pareggiato a San Salvi Sancat per 1-1. Io noterei anche il tennistico 6-0 del Caldine sul Veltro d'Algiglio.
0: Del nostro Alessandro, sì, Alessandro Gualtieri.
1: Veltro d'Algiglio, io ho provato a cercarlo, ma è di Firenze, ma non ho capito dove gioca, chi sono. Rebecchi, cioè della Nuova Novoli. Benissimo, zona via Baracca, diciamo così.
0: Alberto, è un campionato che... in cui le nostre possono far bene o secondo te ancora qualcosina gli manca? Io sono rimasto un po', devo dire, dal 4-4 del Cavallina, non tanto per l'esito del risultato, cioè per i tanti gol segnati, quanto perché il Cavallina si era messo davanti. Sinceramente è una squadra che secondo me può far bene in questo campionato.
3: Sì, il Cavallina lo conosco bene perché sono tutti ragazzi di Barberino, io sono stato lì 2 anni, praticamente si allenavano lì, insomma li ho visti anche giocare, hanno giocatori di qualità, addirittura hanno 2 o 3 ex del Barberino, uno
1: e Alpi,
3: hanno segnato,
1: Rinaldi,
3: infatti,
1: Camarlinghi,
3: tra l'altro, e poi no, hanno preso Agonigi, poi hanno Zeff davanti.
1: Esatto, sì, che io l'ho visto anche Tonico.
3: Hanno De Santis in porta, ma poi hanno insomma anche giocatori storici lì del Cavallina, hanno 3 o 4 sono bravi, quindi è una squadra che punterà sicuramente a playoff, poi anche abbastanza organizzata come società, stanno lavorando bene. Il campionato secondo me, allora, è andato via l'Antellese, che era la squadra praticamente che rompeva un po' tutti gli equilibri, però ci sono 5, 6, 7 squadre attrezzate e poi un campionato, vedendo anche i risultati, ma questo è tipico della terza categoria, che tutte le domeniche praticamente tutti possono
0: vincere
3: e perdere con tutti, e poi ho visto ci sono tantissimi gol, difese un po' probabilmente meno organizzate, diciamo, quindi le nostre squadre,
0: anche la Rontese è una squadra.
3: La Rontese è una squadra strutturata, ha preso 4-5 giocatori, Zeni, Iniesti, Soholi, Rosari, Vannini, tutti i giocatori, più l'ossatura che ci aveva, più i dirigenti, li conosco bene, Francesco, insomma, hanno lavorato bene, hanno migliorato la squadra, penso saranno anche loro, puntano a stare in alto. E il Vicchio lo conosco meno perché è una squadra profondamente rinnovata, però insomma, vedendo i giocatori che hanno preso, è una squadra che punta sicuramente a arrivare su, ma anche squadre di Firenze, Santa Brigida stesso, insomma c'è delle squadre belline, sarà un campionato molto combattuto.
0: I Lions stesso è una squadra giovanissima che insomma può sì, vincere e perdere con tutti, lo dicevi prima in precedenza.
3: Sì, i Lions hanno 3 o 4 giocatori bravi, per Di Cassini ieri ha fatto, ho visto 3 gol, ma hanno anche altri giocatori, insomma, Mugellani, che ho incrociato diverse volte anche in categorie seconda, prima, un allenatore emergente, insomma, molto preparato e volenteroso, so che insomma anche loro si faranno valere, magari è una squadra nuova, quindi sicuramente, molto probabilmente, insomma, ci saranno alti e bassi, come si è visto un po' da questo inizio campionato, però insomma è una bella realtà di Borgo, un paese grande, magari una squadra in più, dà la possibilità a più persone magari di giocare a calcio, magari del paese.
0: Roberto Ciulli, com'è questo Vicchio invece? Ciao Roberto, buonasera.
5: Ciao, buonasera. E questo Vicchio è la squadra che sta crescendo, perché sono tutti giocatori nuovi, quindi maggior parte via giocatori nuovi, e sì, è in crescita. Avremo bisogno, penso, ancora di qualche partita prima di essere in tiro con le altre, però dai, non mi lamento.
1: Ciao Roberto, buonasera. Domani Ciao. Sera ci sarà la terza partita di Coppa Fringuelli e voi sperate che venga fuori l'1-0 della Lions sulla Rontese per poi andare al sorteggio?
5: Dai, la Coppa lo sai, è un impegno che secondo me bisogna essere un po' attrezzati per affrontarla, però se viene il risultato ben venga, andremo avanti. No, non ci dispiace.
1: Andrete al sorteggio eventualmente, se ci
5: andremo
1: sarà
5: a sorteggio,
1: esatto. Insomma, avete il 33% possibilità di passare.
5: Esatto, sì,
0: Roberto, a parte ti chiedo qualcosa, ti chiedo di dirci come è andata la partita di ieri, ma l'altra cosa è, a Vicchio in questi anni è stato un po' come sull'otto volante, qualche annata migliore con delle soddisfazioni, la promozione, l'anno scorso un'annata un po' disgraziata, ti chiedo come sta rispondendo la gente intorno, se la squadra a seguito, se c'è interesse per quello che fate, oppure anche quello come la squadra quest'anno va ricostruito.
5: Sì, è un percorso di ricostruzione su tutto, chiaramente. Abbiamo ora la società, i dirigenti che io ho conosciuto, insomma, gli freme molto far bene e ci stanno mettendo tutto l'impegno possibile. Ovvio, lo sai, per riportare la gente al campo devi fare qualche risultato, e questo, insomma, anche con l'esperienza di Londra ce n'è voluta per rivedere un po' di gente in tribuna, ecco. Però Vicchio, insomma, è un paese più grande e secondo me se facciamo bene la gente ci ritorna a vedere le partite.
0: Partita di ieri
5: siamo venuti via molto molto amareggiati, perché abbiamo preso gol il pareggio al settimo minuto di recupero, aveva dai 5 e va bene, abbiamo preso gol al 97esimo, potevamo vincere, tra l'altro abbiamo giocato tutto il secondo tempo in 10 perché ci ha buttato fuori un giocatore subito all'inizio del secondo tempo, quindi ragazzi hanno dato l'anima e mi è dispiaciuto per loro, guarda, sinceramente, perché al 97esimo fa male prendere gol.
0: Roberto, grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro a te e a tutto il Vicchio, e a risentirci presto ai nostri microfoni.
5: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao Roberto.
5: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, Marco, ci vuoi dare il prossimo turno? L'hai già dato per quanto riguarda le nostre squadre?
1: Dunque, venerdì prossimo il Cavallina andrà a Pian di San Bartolo, e questo ce l'aveva già detto anche mister Giovannetti, perché poi ci sarà la Coppa il mercoledì successivo, e la Lions incontrerà appunto la capoclassifica Le Sieci, la Rontese ci avrà sempre sabato, perché poi la domenica ci sarà la Fortis, il Veltro d'Algiglio, e poi domenica mister Gualtieri riceverà gli Amaranto del Vicchio, Caldine Vicchio, che un po' ricorda la prima categoria di un po' di tempo fa.
3: Secondo me è un difetto della terza categoria, è una cosa
1: giocare dal venerdì,
3: è questo spezzatino che sì. Secondo me non fa bene, non capisco. Nelle altre province, in molte province giocano sempre o la domenica o il sabato.
0: Hanno fatto per cercare di coinvolgere, secondo me, anche qualche squadre, giocatore sì. Magari avrebbe fatto gli amatori o meno, e portarli in FIGC. Però
3: mettendomi sì. Dalla parte organizzativa, certo. Da parte di una società o di un allenatore, preparare le partite, come dicevate voi, uno ha giocato ieri, domani sera
0: è quello che ha sempre detto Matteo Falleri, se vi ricordate anche l'anno scorso, è una cosa che ha toccato più volte, perché diceva preparare una settimana di terza è praticamente
3: quando giochi il venerdì, quando ti alleni, il martedì e basta, è difficile.
0: Allora, per concludere, è iniziato anche il campionato di promozione femminile, il San Piero non giocava perché nella prima tornata riposava. Giocherà domenica prossima sul campo del Siena Calcio Femminile Squadra B.
1: Ecco, quindi, ma è sempre come l'anno scorso?
0: Ce n'è una sola, il Siena è salito.
1: È salito, giustamente.
0: La Squadra B del Siena Calcio Femminile nella prima giornata ha perso 5-0 sul campo del Centro Storico Le Boschi, quindi trasferta alle Badesse, credo,
1: sì.
0: Per quanto riguarda la formazione di Yuri Falleri, e vediamo come esordisce una squadra un po' cambiata in alcuni elementi. Vedremo che cosa riusciranno a fare le ragazze biancorossi. Bene,
1: siamo alla fine?
0: Siamo alla fine. Allora, la prossima settimana avremo una... Intanto riparte... Niente. Tutto tace per quanto
1: mercoledì
0: riguarda...
1: Mercoledì sport. Oscurato.
0: Si va ad ottobre, abbondante.
1: Ottobre 27,
0: sì. Nel frattempo, noi vi ricordiamo, domenica la trasmissione comincerà alle 14.55, perché la Rufina gioca in casa, quindi seguiremo la partita che si gioca a partire dalle 15. Per quanto riguarda invece le altre, inizia alle 15.30. Torna la settimana prossima alle 18.45 contropiede, sempre su Radio Mugello, sempre con tutti gli approfondimenti. Sul nostro sito già da domenica sera troverete classifiche, superleghe, scarpe d'oro, top 11, insomma,
1: panchine d'oro.
0: Trovate tutto quello che è fattibile. Io ringrazio tanto Alberto di essere stato con noi, perché ci ha aiutato a sviscerare un po' tutte le categorie, perché Alberto lo troviamo su tanti campi e quindi segue dall'eccellenza alla terza, diciamo che è un cronista aggiunto, perché vede tante altre squadre. Quindi grazie Alberto di essere stato
3: grazie
0: qui
3: a
0: con
3: voi
0: noi.
3: Per l'invito e buona serata a tutti.
0: E Marco, noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti voi
1: grazie.
0: Un saluto a Pietro Ballini, a Malè.
1: Sì, che ci sta assistendo in streaming, giustamente, mentre li sta nuotando tra gli atolli.
0: O sorseggiando qualcosa.
1: È più facile.
0: Buona serata a tutti.
3: Buona serata.

0: Radio Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
3: Sono le 20:32.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.

0: amici.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sena, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sena, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
3: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e il Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
3: L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la Sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che, parallelamente alla missione principale di offerta di cinema, fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
4: ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello. Un ragazzo

0: discoteca.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi.

0: sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra. Archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione. Ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve, domenica 4, 11 e 18 ottobre, la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12:30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band, per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14:30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario. Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica. Come te.
0: www.radiomugello.it

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000. Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: dust and snow. Everybody is my people. Let my people go.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 34 minuti.

0: È l'una e tre minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il nero della Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

mi ero già montato la testa. No, avevo fatto tutti i miei progetti. Sì, non la portavo mica a casa. Se la sposavo non lo so, ma quello può.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.